0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Este verano, vive lo tuyo. Vive tu radio.